0: ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: manis
1: go se se di kopa o mo di mo ka thapelo tumela le tla di fumana se ba ha o morena
0: e ba ha o morena maki
1: ama bo te di tsitsi
0: mo kana mo di mama tsiriso le khanya le khotswa ba ba lele ba ntweno nneso
1: amen le mane
0: amen le ka uta e ba ha o morena e la letsa mahlo wa ka dithabenga thuso ya ka etla tswa kae etla tswa ho wena morena ya entsenge mahodimo le lefatshe re ba ha o morena coach hale makale mahla ale maseru east e ba ha o morena nemma sebolele
2: ke ha ke go bolala le la ba yo re na ha ke se ke se bolela ga la ho bo
0: re ba ha o morena nemma sebolelo mo happy
2: ka nna ke tswa le
0: amen ngwanese

Jesu di tironeng le ditabana keleng o mo hlaisetse pelo ya ka le dipelo tsohle Jesu matla aka le maiketlo aka a o sile hata ale magala.

connaître les parties. Pizza di fofu, pizza va solo hadi, pizza va rubersi in tante di kumonze chisa, pizza va naman kumya di fifi mti. Kairi prom pizza yena haila de kotimo, pane vale kautimo vabe katlasi, pane vale katlasi vabe kautimo. Makubuana ere hafetu amtimo hafetu ere polo tabana de basa. Thank you.

0: Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage FM Music and Fashion 2026 kala 29 part ba 1 Maseru Mall PCFM your pulse our beat
1: Mamedi re ke le bohe thabelang tau ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela re hatele pele me re ke semo mamedi ha ho le tsena e tla re ka mora thekiso re tla tswela pele le wena makgaleng rosip krimile makgaleng rosip et lazarin ditlolo tsena di tswakilwe ka morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao o na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatshe di hahammele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le boreledi morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo krim ena makgaleng rosip e sentse e tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena mmamedi makgaleng rosip krim le makgaleng rosip tlazarin di a ngobela letlalong la gao le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimbles di fokotsa mathiba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa e thusa go thibela le ona go fedisa ditorom e thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi ditšhubaba mosolo jwalo gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago krimi tsena tsa makgaleng di monko monate o kgathollang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoka boitshepo ga le kare go batho di phuthe o meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka makgaleng rosip e boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa makgaleng tsona a dikeketsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya mongwamedi gotlhe ka gare go na gopola ga e se makgaleng ga se yona
2: maikutlo le molaetsa o tletang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho o kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat
1: Mamedi re ha metsotso e le shumele metso e robedi tjena fela pele re fihla horeng ya bo supa re tle re hatele pele hemo mamedi ho theta ho tsena tsa machabeng mme hemo mamedi re ne re le mo rentseng re o fa ditaba tsa president Cyril Ramaphosa jwale hemo mamedi ha bua moketeng wa dilemo tse mashome a supileng wa basadi ba ileng ba ipelaetsa ka selemo sane sa sekete makgolo a robong mashome a mahlano a metso e tsheletseng eleng selemong sane sa 1956 ka moheo leng ka teng sekete makgolo a robong mashome a mahlano a metso e tsheletseng e le basadi ba neng ba le dikete tse mashome a mabedi ka moo tlhaloso e supang ka teng mme he momamedi ga re tswele pele he gona moo he momamedi le gorena ditaba tse ding tsa gae ebile dife president Cyril Ramaphosa ga ga ditaba tsenang